0: chiara di fronte alla situazione.
1: Dov'è?
0: Non so se rispondo con sì.
1: Everything's